0: gentle sermon to show.
1: It taint Nessa. Taint Nessa.
0: Taint Nessa.